0: penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia. Poi d'improvviso...
1: Protejanse, brace. Mientras no tienes los cinturones, si salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, por los cañones! ¡Salte!
0: Volavo felice più in alto del sole, ancora più, mentre il mondo